0: Croc Radio.
1: Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia. E viviamo insieme in quella fantasia.

ti ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fase.

0: Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Croc Radio.
1: Croc Radio, bonsoir.
2: Vous êtes sur Croc Radio.
0: Croc Radio.
1: Croc Radio.
3: Croc Radio.
4: Croc Radio.
5: Croc Radio.
0: Croc Radio.
3: Croc
0: Radio. Croc Radio.
3: Croc
0: Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc Radio. Croc